Poi hai quella codice su clem, o liga po marca o rase. O vi liga cusa o salate, o di hai o yenta o lerca. Vi liga cusa o hande prate.